speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

spensierata. La compagna passa da una sciagore, a città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o corsica mia.

e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e vetri, per la memoria, per la rivolta e la voce che chiama e la notte amore e ciò che non muore mai e ciò che tu

pečio che ne è mas perdi, peuga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un conta.

0: violenza, che lo sapri uno strucore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi, in de studioso di un bo, e uno strugarnuare, chi vi ci porta?

per te Corsica mia, lontano andarai e sempre pronto risponderai. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lucarmino. Babun c'era mica che babun c'era più, ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula.

y murachi de nostanza a mis marido y un solo dente machido anche io oggi posso volare e seguidare sta cielo maestoso quando dell'altegine entra nel mio vito e mi porta lontano.

c'era Cece, un rapradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antoni di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fanotte. Un me ne posso scordare.

Una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore. Si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

non te brumes, anubiado il mio cuore. Dimmi perché le mie carezze per te un anno di più.

0: Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

domani chi sarà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Adesso l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diventa sepoltura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da fa chi qui la vena fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sinceri.

Tosca, quando l'olita capiava la sua prima peda. O chi peda, vragga che ha capiata l'olita, o non c'era più, non

con tua barbaria e ascimisi i lumi, in quel mese di maggio di 43, o erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

In piena prima la vede regalata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.